0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a